0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale.

0: Generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta
2: Scuola di Musica.
4: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
6: scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now. Out Now.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
4: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
4: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande intorno.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il CK,

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico.

0: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: senza 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi. Rooftop,
15: rooftop,
13: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
16: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
13: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
17: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Maria Dean, So Easy. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì. Oggi è mercoledì, ne abbiamo 27 e siamo in maggio. Sì, lo so, sembra luglio, l'abbiamo detto anche ieri, ma siamo in maggio, siamo il 27 di maggio. Bella giornata, po' di velatura nel cielo, c'è qualche nuvola qua e là, però fa caldo, continua a far caldo. Anche oggi, già alle 8 del mattino, insomma, passati da pochi minuti, siamo oltre i 20 gradi e cerchiamo di affrontarlo nel migliore dei modi, dai. E che sia una buona giornata per tutti e l'augurio che vi fa Radio BCS da Sottomarina Lido. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto. Bene, anche stamattina cominciamo con l'oroscopo, lo facciamo tutte le mattine, ci mancherebbe, vogliamo sapere subito che predicono le stelle. Ve lo leggerò fra pochi minuti. Dopodiché, tra una canzone e l'altra, ci aggiorniamo anche sulle notizie dell'ultima ora. Diamo uno sguardo a quelle che sono appunto le notizie del mondo, dall'Italia, e poi naturalmente dedichiamo ampio spazio alla nostra città, quindi la cronaca locale, primo appuntamento alle 9:10 circa. Questi gli appuntamenti fissi e tante belle canzoni, appunto vi dicevo, questo lo facciamo tra una canzone e l'altra. Le novità, cioè gli ultimi successi, i successi del passato di Simply the Best, di Unforgettable. Dalle 9 in poi c'è anche Gianni e ci sarà riservato per due. Buon ascolto dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia anche oggi, ve lo assicuriamo. E se volete mettervi in contatto con noi telefonicamente, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Vi faccio ascoltare, mentre io mi preparo per leggervi l'oroscopo tra poco, una canzone di Annalisa di qualche anno fa. Era proprio nei primi passi della sua carriera, diventata poi quello che sappiamo adesso. Cantava nel 2016 Se avessi un cuore, e ci risentiamo subito dopo con l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio. Auguri intanto a chi festeggia il proprio compleanno proprio oggi, questo 27 maggio. Dunque, buon compleanno. San Liberio, e se c'è qualcuno che si chiama così, buon onomastico. Auguri, auguri festeggiati. Allora, andiamo subito ad incominciare. Ariete, la luna opposta a Saturno vi farà iniziare la giornata con un senso di freddezza nei rapporti con gli altri. Sentirete un po' il peso del dovere, ma avete la mente piena di idee per sbloccare, se volete, la situazione, eh? Dipenderà da voi. Toro, l'energia leggera della luna vi invita a rallentare e a snellire un po' la vostra routine. Trovate soluzioni semplici a piccoli problemi quotidiani che vi trascinavate ormai da tanto tempo. Risolveteli, se potete. Gemelli, il sole nel vostro segno vi si allea alla luna, regalandovi una giornata di massima chiarezza interiore. La mente e il cuore viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Cancro, la luna in bilancia vi chiede di essere razionali, facendovi fare fatica a conciliare quello che sentite dentro con le richieste esterne, e a volte è così. Non isolatevi però ed affrontate tutto anche con un pizzico di distacco. Leone, il profondo accordo tra il sole e la luna vi regalerà leggerezza, curiosità e una grande voglia di socialità. La mente è rapidissima, ottima per stringere anche dei patti importanti oggi, Vergine, il sostegno sotterraneo di Plutone vi donerà un sesto senso formidabile per capire al volo le reali intenzioni di chi vi circonda. Usate questa lucidità per fare scelte strategiche e a lungo termine. Bilancia, ospitate la luna nel segno e siete la protagonista, anzi i protagonisti oggi. Dopo un momento iniziale di dubbio dovuto a Saturno, ritroverete una grandissima forza interiore. Ogni tanto sto Saturno rompe le scatole in mezzo. Scorpione, la luna vi spinge a muovervi dietro le quinte ed evitare oggi il palcoscenico. Sotto l'influenza di Plutone, il vostro intuito è talmente forte che riuscirete a prevedere anche le mosse degli altri. Sagittario, l'elemento aria dominato dalla luna vi restituirà il desiderio di libertà dopo giorni un po' soffocanti. La giornata favorirà il lavoro di squadra, le amicizie e i progetti futuri. Capricorno, la luna alta nel vostro cielo si scontra con il rigido Saturno. Il vostro senso del dovere frena la voglia di leggerezza. Se vi sentite sotto pressione, non irrigiditevi, ma usate la vostra originalità. Acquario, Plutone nel vostro segno riceve l'energia bellissima della luna, regalandovi una profonda armonia interiore. Le vostre idee oggi guardano lontano e saranno vincenti. Pesci, l'influenza di Nettuno rischia di farvi fare troppe illusioni all'inizio di questa giornata. La luna vi aiuterà però a ritrovare subito la bussola attraverso una dolce lucidità emotiva. Dopo un inizio un po' turbolento vedrete che andrà meglio, perlomeno ve lo auguro. Lo auguro a tutti, buona giornata.

0: Everywhere. Oh, ci risentiamo tra poco, eh? Ci aggiorneremo insieme su quelle che sono le notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
12: A Monselice in via Piave.
11: Concessionario ufficiale
12: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
11: Cosa puoi trovare?
12: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
11: Punti forti.
12: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
11: Chi vince su tutti?
12: BL Auto by Campello Motors.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici. Quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana. Quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2. Piatti di carne e pesce. Un'infinita varietà di pizze. Il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2. Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2. I love you. Anna
19: Michael. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: assolutamente, per faticare meno. Allora, Jovanotti e Franca Igiene Energy, naturalmente con pedale e batteria. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta, li ho già belli pronti e qui li ascolteremo tra pochi minuti. Il tempo di dare un'occhiata veloce alle notizie che troviamo in primo piano questo mercoledì 27 maggio 2026. In prima pagina l'ennesima baruffa, l'ennesima l'ennesimo accoltellamento, perché purtroppo di queste risse se ne parla tutti i giorni tra giovani. Un 22enne è stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa ed è gravissimo, a quanto pare. È successo in via Mambretti, una notizia che è stata battuta proprio pochi minuti fa. Ecco, per dire, si continua a baruffare, ci sono queste risse tra giovani e si tirano fuori i coltelli, poi così va a finire. Speriamo, insomma, se la cavi questo ragazzo, e saremo, magari ci aggiorniamo più avanti. Adesso, naturalmente parliamo del Medio Oriente, sempre in primo piano. A quanto pare dalle ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, diciamo in tempo reale, è stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas da parte delle truppe israeliane. E c'è stata una telefonata tra Trump e Netanyahu, però si sa solo questo, che cosa si siano detti. Pechino intanto intima Stati Uniti ed Iran arrivino ad un compromesso, sta premendo insomma perché questa guerra finisca, anche da Pechino arriva questo monito, speriamo succeda al più presto. Ecco, questo è, per il momento è quanto si sa. E poi ricordate, le abbiamo viste tutte le immagini di quel professore a Parma picchiato dai suoi alunni, perché tutto era stato ripreso in un video, perché oltre a fare queste cose se ne vantano pure sti ragazzi, eh? Ebbene, sono stati sospesi 3 studenti, ma mi sembra il minimo sindacale, insomma, che per un fatto così grave. Boh. E andiamo avanti, ecco un altro fatto, anzi tanti fatti che ci stringono il cuore, veramente ci fanno soffrire: le morti sul lavoro. Continua una strage senza fine. 3 vittime in poche ore a Lucca, Reggio Emilia e Catania. Pensate, tutte queste 3 persone sono state schiacciate dai mezzi di lavoro con cui stavano lavorando appunto nei loro posti di lavoro. E in pochissime ore 3 vittime, ma queste sono gli ultimi di una lunga serie purtroppo. E sono stati schiacciati da muletti, presse, quindi si continua a morire al lavoro, purtroppo è così. Altre notizie in prima pagina, una buona notizia: Sinner non sbaglia all'esordio, infatti è cominciato il Roland Garros 2026 e ci mancherebbe altro, prima partita voi avete già che sbagli, no? E quindi KO di Tabor. E poi volevo chiudere dando un'occhiata al tempo, perché purtroppo questo caldo anomalo e porta anche delle vittime, perché il caldo record che stiamo vivendo noi qui in Italia c'è in tutta Europa, pensate, quasi 35 gradi anche a Londra, per dire. In Francia ci sono stati 7 morti per le temperature, perché il caldo così forte per le persone fragili, soprattutto le persone anziane, è tremendo e infatti provoca molto spesso tante morti. E cominciamo già da questo maggio, che come dicevamo anche ieri sembra luglio, temperature sono da luglio e ci sono ancora in vista ulteriori aumenti. Poi ci aggiorniamo anche sul tempo per quanto riguarda il Veneto quando ci saranno le notizie di cronaca locale. Adesso ci ascoltiamo questi 2 bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: meraviglia, Can't Take My Eye Off On You, canzone che conosciamo tutti bene e che cantichiamo anche se non sappiamo l'inglese lo stesso, dei Boys Town Gang, 1982, meravigliosa, come pure la canzone dei AA che abbiamo ascoltato prima. Stavo dicendo il titolo invece del nome del gruppo, e il titolo è Take On Me, infatti il pezzo che abbiamo ascoltato. Queste due belle canzoni grazie a Carrozzeria Biasion, come abbiamo sentito all'inizio, ma Carrozzeria Biasion e anche Roberto Gomme, perché c'è Roberto Gomme all'interno della carrozzeria, e ricordatevi, Roberto Gomme semplicemente il migliore, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada. E poi ricordatevi anche le belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Ecco, a proposito dell'aria condizionata, io perdo la voce completamente quando cominciamo ad accenderla, vabbè, inconvenienti, però insomma sì, non si può respirare se no. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme dunque vi aspetta presso la carrozzeria Biasion, appunto in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, e Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi, venerdì 29 Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo, sabato 30 serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Vittorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.

0: La voce di Jennifer Lopez insieme a David Guetta in Save Me Tonight. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 27 maggio 2026. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa di questi disagi sulle linee coperte da Arriva Veneto. Troppi disservizi infatti nei collegamenti di Arriva Veneto, servono controlli immediati e norme più severe. Ce lo ha riferito naturalmente anche il consigliere regionale DEM Jonathan Montanariello, vicepresidente tra l'altro della commissione trasporti, dopo l'ondata di segnalazioni che ha ricevuto negli ultimi giorni da utenti infuriati della linea 80. Ci avvisa che ha già provveduto a segnalare per le vie brevi quanto sta accadendo ai responsabili regionali del disservizio, ma comunque questo rafforza la necessità di intervenire anche sul piano normativo. L'ipotesi è quella che manchino autisti e a volte con assenze dell'ultimo minuto non si riesca a coprire tutte le corse. E il problema degli autisti è noto da tempo, se ne sta parlando infatti da mesi e mesi. E gli utenti comunque hanno esaurito la pazienza, ovviamente. L'azienda dovrà essere chiamata a relazionare sulle misure che intende adottare. E qualora un gestore non sia in grado di garantire standard adeguati e continuità del servizio, dovrà decadere dall'appalto, ovviamente. Che oggi è tutta l'area sud della provincia vedono nel trasporto pubblico l'unica reale possibilità di collegamento verso l'esterno per lavoro, studio, cure mediche e vita quotidiana. Per questo questi disservizi non possono essere tollerati e quindi si dovrà comunque trovare una soluzione, così non si può andare avanti ed è logico. Valli, via libera la nuova casa di riposo da 120 posti. La bozza della delibera che dovrebbe legittimare la costruzione di una nuova casa di riposo nella frazione di Valli è già stata redatta. Risulta corredata da mappe e planimetrie. Il documento illustra la proposta di un accordo pubblico-privato con la società Altinia per la realizzazione di un nuovo complesso polifunzionale da 120 posti letto. Implicitamente conferma l'azzeramento di un precedente progetto di massima presentato qualche anno fa sempre dalla stessa società, prevedente la complicata e assai costosa conversione in residenza per anziani da 90 posti letto dell'ex colonia Turatti, ce lo ricordiamo tutti. La nuova proposta aveva cominciato a prendere forma comunque già nell'ottobre scorso. Il progetto, che presto approderà in consiglio comunale, prevede l'acquisizione di un terreno di circa 29.400 metri quadrati. L'edificazione della nuova moderna struttura, bene integrata nel contesto della frazione, comporterà l'approvazione di una apposita variante urbanistica. Oltre alle strutture dedicate all'accoglienza di 120 non autosufficienti, qualora realizzato, il nuovo polo comprenderebbe un centro di riabilitazione fisioterapica, alloggi destinati al personale sociosanitario, ampi spazi verdi e una nuova pista ciclabile di collegamento con il centro della popolosa frazione, ben servita dai mezzi pubblici anche extraurbani. L'amministrazione considererebbe questa nuova ipotesi decisamente vantaggiosa rispetto all'ex colonia, che quasi si affaccia sulla spiaggia di Sottomarina, come ben sappiamo. Nel contempo, la disponibilità dell'ex colonia Turatti consentirebbe un'ulteriore valorizzazione strategica del litorale. Alcuni investitori, infatti, hanno già manifestato il proprio interesse all'acquisto dell'immobile, che potrà essere destinato a funzioni maggiormente coerenti con la vocazione turistica del luogo e la pianificazione urbanistica. Quindi questi sono i progetti, come avete sentito. Volevo concludere parlando ancora di belle soddisfazioni per la nostra città. Il circuito nazionale canoa giovani, ebbene gli atleti chioggiotti conquistano 10 medaglie a Torino. Un fine settimana quindi da incorniciare, quello appena passato, per il canoa kayak Chioggia, che torna dalla trasferta piemontese con un bottino ricchissimo e la conferma di un settore giovanile in grandissima crescita. Sabato 23, domenica 24 scorso, le splendide acque del Parco Naturale del Lago di Candia Canavese, nell'area metropolitana di Torino, hanno fatto da palcoscenico alla prima prova del circuito nazionale canoa giovani. Si è trattato di un appuntamento che ha richiamato tutte le principali società sportive del centro nord Italia. Tra i protagonisti della manifestazione assoluti proprio non potevano mancare i giovani canoisti e clodiensi scesi in acqua sotto la guida attenta degli istruttori Doriano e Riccardo Nordio. La squadra, composta da Massimo Boscolo Ceggion, Rachele Boscolo Gallo, Aurora Boscolo Meneguolo, Celeste Carturan, Gabriele De Beneghetti, Flavio Padoan, Sara Tosato e Sara Zanni, si è cimentata nelle distanze dei 200 e dei 2000 metri previste dal regolamento di campionato. E a trascinare la spedizione del club Chioggiotta è stata la straordinaria Celeste Carturan. La neocampionessa veneta di specialità ha confermato il suo momento di grazia assoluta, conquistando ben 4 medaglie, equamente divise in 2 ori e 2 argenti. Sulla scia del capitano si sono fatte valere anche le compagne di squadra, e quindi Aurora Boscolo Meneguolo, che ha messo a collo un prezioso oro, mentre Rachele Boscolo Gallo ha arricchito il medagliere societario appunto con 2 splendidi argenti. Ma ci sono state anche buone cose nel settore maschile, grazie a Gabriel De Beneghetti, capace di salire 2 volte sul terzo gradino del podio, mettendo al collo 2 medaglie di bronzo. E a completare la festa del canoa kayak Chioggia ci ha pensato la giovanissima Sara Zanni, che ha conquistato un ulteriore meritato bronzo. Insomma, il bilancio finale parla chiaro: 10 medaglie complessive che certificano l'ottimo livello di preparazione raggiunto dai ragazzi di Chioggia. Complimenti ragazzi anche da parte mia. Un'occhiata alle previsioni del tempo: vediamo che nelle prossime ore ci sarà una prevalenza di sereno, ma ancora la possibilità di qualche velatura, quindi poco nuvoloso, praticamente continuerà a far caldo. Però per domani soprattutto ci sarà un generale calo termico, salvo stazionarietà dei valori minimi in pianura soprattutto. Valori termici comunque ancora superiori alla media del periodo. Quindi anche se caleranno, che non è detto, sulla costa avete sentito, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti, saremo comunque sempre con temperature superiori alla media. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: insieme a Comi, che lasciamo per far spazio ora ad Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Fabrizio Moro, pensa, nel 2007, vi ricorderete, ha vinto il Festival di Sanremo anche con questa canzone, che poi ha avuto successo, è stata al primo posto in Italia e quindi la stiamo riascoltando stamattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin, che ricordo vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Tra l'altro, acquistando un orologio Daniel Wellington in questo periodo avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, e dunque è un'occasione da non perdere. Stefano, Anna e Karin vi aspettano per regalarvi sempre un'emozione in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
8: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
8: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
9: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
8: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Eccoci qua, adesso posso parlare al plurale, siamo in due.
1: Sto bussando, toc toc.
0: Ah, è bussato già da un pezzo, è qui che aspettava che finisse la canzone.
1: Ero trepidante.
0: Per intervenire, per far sentire la sua presenza.
1: Eccomi, presenza gradita immagino.
0: Molto gradita, ma scherziamo. Benvenuta.
1: Ma l'ho vista subito, quando sono entrato ho fatto una faccia di oh, è arrivato, che bello. Va bene, buon mercoledì 27 di maggio con la musica di BCS, con Nuccia anche oggi in camicia floreale. Nuccia, quando fa bella stagione, cari amici, comincia a cambiare l'armadio.
0: Tiro fuori le cose a fiori.
1: Io mi ricordo colorate. Queste camicie qua, solo Magnum PI ce le aveva con questi colori. Però adesso
0: Nuccia... Ma non è vero.
1: No, lui era guaiano.
0: Sono sul tono del beige.
1: Del beigeolino.
0: Verdolino, sì, quello lì. Sì, quello sgargiante.
1: No, amici, è una carta da parati, per capirci.
0: Ecco, una carta da parati,
1: perfetto. Quindi se la mettete sulle pareti.
0: Grazie per i complimenti.
1: No, ma cioè, non era mica una cosa brutta, cioè la carta da parati.
0: No, dare della carta da parati a una camicia, guarda, è un appellativo meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Ecco, quindi Nuccia, tu sai che
0: sempre meglio delle tue cose nere, eh?
1: Certo, ma infatti.
0: Cioè, voglio dire, lui è sempre in camicia nera.
1: Amici, fare delle osservazioni anche blu per non sembrare schierato politicamente.
0: Ma oggi ce l'hai nera.
1: Sì, oggi è nera. Però i pantaloni sono blu, quindi non sono tutto nero, insomma, che ti spieghiamo.
0: Blu e nero non stanno bene insieme.
1: Ma sono jeans.
0: Il jeans sta con tutto, diciamo così.
1: Va bene, finito di fare la spiegazione del look della giornata.
0: Hai cominciato tu,
1: Ho capito, ma io stavo scherzando, tu mi hai fatto sta solfa.
0: No, perché scusa, tu m'attacchi e io t'attacco. Con queste giornate
1: alla parete t'attacco
0: calde estive, mi vieni in camicia nera, io non lo so, in autunno, in inverno ti vesti così.
1: Senti, volendo potrò mettere anche una canzone nuova, perché secondo me è arrivato il momento di ascoltare la musica. No, non mettiamo la canzone nuova.
0: No, prima c'è Sabrina Carpenter.
1: Vabbè, fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi.
0: Sto io ai comandi stamattina.
1: Fai quello che vuoi, dai,
0: ecco,
1: a te.
0: Sabrina Carpenter.

0: La bambolina Sabrina Carpenter, mi piace chiamarla così perché...
1: Beh, Nuccio, tu chiama di quello che vuoi, ci mancherebbe.
0: Perché sembra proprio una bambolina, carina, carinissima, sì, tra l'altro. Sì, sì, sì.
1: Allora, cara Nuccio, senti, l'argomento delle ultime ore, ieri ne abbiamo parlato anche noi, è la nuova Ferrari, cioè praticamente... Il mondo dei social ieri ha creato una sorta di shitstorm, quindi praticamente una pioggia di cattiverie, diciamo.
0: Ah sì, non ho detto niente,
1: una cosa incredibile.
0: Perché?
1: Ma basta vedere che cosa poi ha detto Luca Cordero di Montezemolo, no? Che ha detto questa è l'unica auto che i cinesi non ci copieranno. Ecco, almeno togliete il logo Ferrari dalla macchina, lì proprio c'è la sintesi perfetta di quello che stanno dicendo sui social milioni di persone in tutto il mondo, tra l'altro, perché tu sai che i social sono planetari. Ieri verso le 7-8 di sera Ferrari ha pubblicato un post proprio sulla nuova auto, la luce, ed è stata una tempesta, credo, mai vista prima di insulti.
0: Ma perché l'hanno insultato?
1: Perché non piace la linea.
0: Non gli piace.
1: Ieri abbiamo detto, ha una linea che è completamente fuori misura, nel senso che non ha nulla a che fare con la Ferrari, non c'è quella... quindi quelle caratteristiche che l'hanno in qualche modo resa celebre. E poi naturalmente si parla anche di tanti altri argomenti legati proprio a questa scelta stilistica che è completamente quindi è differente rispetto al passato, e quindi è successo qualcosa di grave. Tu pensa che in borsa, proprio di seguito all'accoglienza, hanno perso il 9% ieri, quindi cioè non è che, sai, i commenti poi in qualche modo non hanno un peso, ma l'accoglienza talmente contro che ha avuto sia a livelli alti, quindi con gli ex dirigenti Ferrari, che a livelli terra-terra, è stata talmente forte che insomma l'hanno fatta nera, e ieri praticamente c'è stato un crollo in borsa del 9%.
0: Ma io questo non lo capisco, volevano una Ferrari come quelle che conosciamo, elettrica, uguale praticamente, i fan volevano questo.
1: No, allora è una scelta di stile, non c'è? La linea è talmente divergente da quelle precedenti che di Ferrari non c'è nulla, cioè è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: E allora molti dicono, guardate che Ferrari c'ha una storia alle spalle, prima di fare dei cambiamenti così radicali, siete sicuri di aver pensato bene? Diciamo che c'è anche una certa diffidenza verso colui che guida oggi la Ferrari, che è il signor Elkann, che non è che propriamente ha fatto dei grandi lavori a livello imprenditoriale, cioè lui ha portato alla morte di tante aziende, alla vendita, e il timore è che anche Ferrari possa essere un asset che molto presto verrà svenduto, insomma,
0: ecco,
1: togliendo la potenza.
0: Certo,
1: questo è la sostanza, cioè se uno fa delle scelte sbagliate, hai capito? Quindi
0: hai ragione.
1: E in generale i commenti comunque danno quella che è la dimensione dell'arrivo, insomma. Io ho letto qualcosa, me ne sono anche salvati alcuni. È una vettura così orrenda che non si vedeva dai tempi della multipla, dice qualcuno, così giusto per dire, per far capire un po' di cosa parliamo. Un altro dice va nascosta con cura, cioè non fa. Qualcun altro, facendo riferimento a un modello Fiat, sembra una Panda coupé.
0: Beh, non toccatemi la Panda, che io adoro la Panda.
1: Ecco, il top dice, io è la prima volta che sono contento di non potermela permettere. Come sempre poi la gente risponde con l'ironia a quella
0: che è stata anche molto simpatica.
1: Ecco, quindi facciamoci una risata, ma certo la caduta, cara Nuccia, è stata fragorosa.
0: Beh, insomma, volevo comprarmela invece
1: niente
0: non me la Lucia, compro.
1: Niente,
0: non piace a nessuno.
1: Tieniti la Panda, tanto l'hanno paragonata alla Panda.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Bisogna essere bravi anche per finire male.
1: Sì, laurea.
0: Ci vuole.
1: Beh, ci vuole la laurea probabilmente anche per fare una perdita in borsa di 5 miliardi netti. Ieri questo è successo alla Ferrari, che annuncia. Tra l'altro però stanno già cercando le giuste contromisure. Ieri ad esempio la Ferrari è stata benedetta da Papa Leone e anche da Mattarella. Vediamo se questa...
0: Vedi, la bella benedizione a sto punto ci voleva, eh.
1: Ecco, io non so se basta la benedizione o serve l'esorcismo. Adesso vediamo che cosa succederà. Esci da questo corpo, non è una Ferrari, vattene.
0: Vabbè. Ci vuole una laurea, questo dice Coez.
1: Sì, lo
0: dice in tono ironico, naturalmente, se ascoltate la canzone è per ben altre cose.
1: Che a volte si dice, no? Come io ribattezzo le persone, quelle che stanno sempre una pagina più del Libero e fanno gli
0: scienziati,
1: sono degli scienziati.
0: Naturalmente il tono ironico.
1: Certo.
0: Come ha fatto Coez con questa sua nuova canzone che abbiamo inserito questa settimana tra le novità. Grazie naturalmente sempre a Planet Bike, ricordiamo. Anzi, vi invitiamo ad andarle a vedere queste biciclette meravigliose, nuove, nuovi modelli, sempre più prestanti, con un'autonomia che arriva fino a 100 km.
1: Ecco, queste bici sono elettriche, ma un elettrico bello che funziona,
0: bello, certo.
1: Il design è di qualità, amici.
0: E non deve assomigliare a nient'altro,
1: a nient'altro.
0: Solo una bici elettrica,
1: ecco.
0: Deve essere. E le bici a cinghia, molto interessante, così non cade la catena. Tanti modelli da vedere e provare da Planet Bike in Viale Mediterraneo. A Sottomarina. Ci risentiamo tra pochi minuti.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!
2: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
2: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
15: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: trionfo Ferrari, che in queste ore sta facendo veramente parlare tantissimo. Perché se ne parla? Perché effettivamente l'Italia poi nasce anche con alcuni prodotti che sono diventati famosi proprio per il design. Cioè noi siamo famosi per il design, abbiamo alcune cose nella vita, l'abbigliamento, il design,
1: proprio per
0: la bellezza, lo stile italiano.
1: Stile.
0: Ecco, la cosa che sorprende è che in verità in questo caso per fare questa nuova Ferrari hanno deciso di non scegliere qualcosa di realizzato in Italia, ma l'idea, il concept della macchina nasce dal signore che ha realizzato gli smartphone. E quindi capisci già che c'è stata all'origine una scelta di completamente fuori dal mondo, no?
1: Cioè quello che ha disegnato
0: l'iPhone è la stessa persona che ha disegnato praticamente la macchina. Quindi capisci che è già un approccio che ti porta culturalmente lontano.
1: Vorrei capire perché hanno fatto questa scelta.
0: Probabilmente è una scelta, allora, su un certo punto di vista posso capirla, no? Cioè l'idea di portare un qualcosa di estremamente
1: futuristico. Okay. Dai.
0: Il concetto è, ma era la scelta giusta su un grande brand come Ferrari?
1: A questo punto penso proprio di no.
0: Ecco, a me viene in mente quel famoso film Ritorno al futuro, dove a un certo punto c'è Michael J. Fox che fa un assolo di chitarra in stile Jimi Hendrix,
1: sì.
0: Poi dice, scusate, non eravate pronti per una cosa così.
1: Ai vostri figli piacerà.
0: Ecco, magari questa cosa forse non lo sappiamo,
1: certo.
0: Verifichiamolo, se ai nostri figli piacerà, di sicuro ai papà di oggi non piace. E sono quelli che hanno il portafoglio in mano. Che cosa si cerca in una Ferrari? Intanto l'esclusività, e questo naturalmente lo dà anche il prezzo, ci mancherebbe altro.
1: Quello c'è, esatto.
0: L'esclusività, il fatto di avere una Ferrari che comunque è uno status, però è anche vero che con tutte le parole negative che ci sono oggi è uno status avere una Ferrari di questo tipo. Anche no, perché puoi fare la figura di quello che non c'ha gusto. Poi, valore come investimento, anche qui, è un investimento, considerando che in questo momento già ne stanno parlando male. Fra qualche anno avrà lo stesso valore, se non di più, questa Ferrari?
1: Insomma, la domanda è, le venderanno queste Ferrari? Questo poi alla fine tutto il succo del discorso che sta facendo Gianni.
0: Bravissimo.
1: Con tutta questa pubblicità negativa che sta girando, le venderanno?
0: E poi ricordiamoci che c'è un meccanismo perverso, che è la politica del gatekeeping, che non tutti sanno che cos'è. La pratica di selezionare rigidamente gli acquirenti e l'obbligo di acquistare più vetture possibili entry level, tipo questa, per accedere a modelli più ambiti. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui tu realizzi una macchina come questa e uno è costretto a comprarla solo perché, se vuole avere dei modelli più ambiziosi, deve comprare prima Stage of Fake qua, è un pochettino, si sente preso in giro, sembra quasi che sia una donazione per avere.
1: Mi sembra un po' un ricatto anche.
0: È un pochetto, non sembra, è proprio un ricatto.
1: È vero, non lo sapevo questa cosa.
0: Sì, queste sono alcune delle politiche.
1: È per avere le esclusive in pratica.
0: Ecco, quindi non basta che compri una Ferrari, ne devi possedere più di una, perché devi avere i modelli entry level e poi devi avere anche gli altri, quelli super costosi. Questo tra l'altro è già su una fascia di prezzo bella alta.
1: È un mondo a parte, come avete sentito, perché noi poveri mortali,
0: ma cosa vuoi che ne sappiamo?
1: Poveri disgraziati, poveracci, ma che volete che ne sappiamo?
0: Noi che il massimo che ci compriamo è una Panda accessoriata,
1: la mia Panda era accessoriata al tempo quando l'ho comprata, perché
0: assolutamente
1: era super accessoriata.
0: Noi possiamo pensare a quello, ma sicuramente sulla Ferrari ci fidiamo di quello che dicono gli esperti.
1: Noi le guardiamo da lontano.
0: Ecco, ieri francamente qualche dubbio l'avevamo già espresso in diretta durante l'intervento, abbiamo detto
1: sì, ma niente di esagerato,
0: diciamo che nell'andare delle ore la cosa si è gonfiata, no? Le vele si sono gonfiate ed è nato questa pioggia di parole. Senti, è tempo di sentire due canzoni, abbiamo il meglio degli anni 2000,
1: andiamo sul sicuro, con la bella musica.
0: Amici,
1: dai,
0: roba bella.

0: Give me something, Nuccia, velocemente perché siamo in ritardissimo.
1: Sì, volevo salutare gli amici di Super Coffee Shop. Ho appena bevuto un buon moccaccino, se lo volete bere anche voi, passate da Super Coffee Shop, li vendono lì, eh. Un saluto.
0: Ah, beh, l'indirizzo non lo diciamo,
1: non
0: è superato.
1: Ah, Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: La sagra di Valli di Chioda 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Camp. La sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: Di Nadia è felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
12: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
13: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
12: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
17: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
19: Tomato by Clodia,

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Prato per due.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo parlato di un grande brand come Ferrari, adesso ci spostiamo un altro grande brand, ma da una filosofia totalmente all'opposto, no? Ferrari, esclusività, grande lusso, IKEA invece il mobile per tutti.
1: Per tutti.
0: Ecco, quindi parliamo di
1: popolare.
0: Un brand.
1: Ecco, qua ci troviamo più vicini a
0: sì,
1: noi.
0: Sì,
1: noi
0: sì,
1: poveracci,
0: sì.
1: Dai.
0: Ecco, noi che abbiamo la brugola in mano, perché i mobili di IKEA spesso e volentieri te li devi pure montare. Ecco,
1: no,
0: quindi
1: te
0: siamo...
1: li montano pure con un sovrapezzo,
0: certo,
1: naturalmente,
0: però
1: te li montano.
0: Abitualmente la caratteristica, sì, è che te li monti tu,
1: te
0: no?
1: Te li
0: quindi...
1: porti a casa smontati e te li rimetti.
0: Ecco.
1: Che poi avanza sempre qualcosa.
0: Quante
1: vero?
0: Volte è li abbiamo montati? Come no? A tutti. Quante volte poi li abbiamo montati? Abbiamo sempre detto, ma chi ce l'ha fatto fare? Perché
1: chi
0: poi
1: ce l'ha fatto fare?
0: Io a volte, ti ripeto, torno a casa con queste cose e dico, ma perché? Cioè, non potevo comprare un mobile già finito, cioè, perché davvero poi io non ho capacità manuali, quindi davvero mi trovo lì a affrontare.
1: Infatti mi pare strano che hai fatto queste scelte.
0: Beh, è successo un paio di volte nella mia vita, poi ho delegato ad Elisa, che è molto più brava di me, e quindi lascio fare a mia moglie, cioè di qua, se vuoi te lo fai tu, te lo sistemi tu. Io
1: infatti, no, io la stessa cosa, se fosse per mio marito io non comprerei mai all'IKEA.
0: Assolutamente.
1: Ma i miei figli hanno,
0: ecco,
1: una certa
0: più capacità
1: manualità e quindi, ecco, mi affido a loro.
0: Perché parliamo dell'IKEA, Caranuccia? Perché hanno scelto di posizionarsi anche in un segmento completamente nuovo. Fanno i matrimoni dentro l'IKEA, pensa un po'. Questa è la grande novità.
1: Che gli è venuto in mente?
0: Naturalmente matrimoni low cost, cioè tu vai lì e non è che fanno ste cose.
1: Fanno tutto lì, ti prendi i mobili per la casa.
0: Bravissimo.
1: Fanno la cerimonia, perché lì si mangia.
0: Fanno
1: pure
0: la cerimonia, esattamente, si mangia, ti fanno il menù anche speciale. Sapete che le polpette sono famosissime dell'IKEA. Farete
1: quelle svedesi.
0: Oh, farete altro che pranzone di
1: Io vivo di polpette svedesi.
0: E allora, cari amici, con le polpette svedesi potete anche sposarvi. Sa che fa ridere, amici, però è vero.
1: Poi che ti dica. Poi saranno anche buone, non le ho mai mangiate.
0: No, ma guarda che
1: sono abituata a farmi.
0: No, ma guarda
1: io
0: che è il prodotto che. Ma no, adesso noi stiamo scherzando, è il prodotto più venduto.
1: È vero, vedi?
0: Ma no, ma
1: vedi? Siamo prevenuti a volte.
0: No,
1: vedi?
0: No, ma sono buonissimi. Sono, per chi ama la carne, naturalmente ci mancherebbe. E la cosa incredibile, appunto, che ci si potrà sposare. Intanto lo fanno in Svezia, quindi matrimonio low cost, puoi portare.
1: Ah, bisogna andare in Svezia.
0: Al momento solo in Svezia, poi probabilmente se ci sarà successo lo porteranno anche nel resto.
1: Cioè, se ci andiamo qui a Mestre, dove l'IKEA, a Mestre, a Padova è un conto, mandare fino in Svezia.
0: E al, al momento non ci stanno facendo un test in Svezia, poi se va bene porteranno anche nel resto del mondo. Funziona, come dicevi, in maniera molto semplice, basta che tu porti i documenti e all'interno proprio dell'IKEA vengono realizzati proprio anche la cerimonia e poi naturalmente si mangia, quindi con tutte le specialità fantastiche di IKEA.
1: Naturalmente saranno, ecco, matrimoni civili, presumo.
0: Ma certo, sicuramente non religiosi, non c'è Don IKEA che io sappia, non mi sembra.
1: Ma perché no? Potrebbero anche assumere un
0: prete, dici? Come no?
1: Lo portano lì, fanno una piccola cappella, mettono una,
0: certo,
1: croce.
0: Don Brugola, Don Brugola, lo ribattezzeremo, va per carità, dai. Summer Funk, amici, uno

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lily Allen con Smile, l'ultima dell'ora. Grazie naturalmente ai nostri partner in questo passaggio.
1: Farina Maria Padoan e stile e design. Vi do subito l'indirizzo: strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Andate a visitare lo showroom, ne vale la pena.

0: Cucina Te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Michael. pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Di Radio BCS riservato per due.
1: Buongiorno.
0: Volevo anche anticipare che oggi non parleremo di Belen Rodriguez, sai che è un altro di quei temi della giornata, perché molti stanno parlando, stanno pronunciando sentenze su questa cosa, insomma, del suo ricovero di ieri, ne parlano tutti, per cui mi sembrava molto più giusto non parlare di un momento di difficoltà di un artista.
1: Sì,
0: per
1: poco delicato,
0: una cosa che non mi è piaciuta in queste ore, tutti che parlano male, che dicono cosa c'è su di lei, insomma, credo che in questo momento
1: ne parlano male anche
0: sui social naturalmente, tu sai.
1: Che brutta cosa.
0: Quindi volevo già anticipare che non ne parliamo, perché credo non ci sia nulla da dire. C'è una persona in un momento di difficoltà, aspettiamo che sia meglio, no?
1: Succede,
0: umanamente
1: succede a tutti.
0: E chi dice cose diverse vuol dire che soffre di un'invidia dentro, proprio atavica, no? Di sfogarsi.
1: È proprio cattiva dentro,
0: ecco.
1: Perché pensano, ci sono delle persone che pensano che essere famosi, magari avere qualche soldo più di loro, li possa rendere felice, ma non è così, insomma.
0: Ecco, noi invece vogliamo parlare, rimaniamo sempre nello stile. C'è qualche personaggio che annuncia che in tema di stile ha detto qualcosa, la regina Elisabetta.
1: Suo stile.
0: Perché diciamola tutta, allora, era uno stile, come dici bene, il suo stile, cioè la regina Elisabetta non ha seguito una moda, la moda a suo modo l'ha fatta.
1: Certo. Io non mi vestirei mai così.
0: Ma neanche io, cioè, voglio dire, sia perché è una donna, ma voglio dire, quel tipo di stile è sicuramente molto lontano dai nostri gusti. Però in verità era riconoscibilissima, i famosi cappelli della regina Elisabetta, cari amici.
1: I suoi taglierini. Tinta pastello.
0: Ecco, hanno fatto la storia. Cioè, uno dice, ma erano roba un po' polverosa. Vabbè, però era la regina Elisabetta. Cioè,
1: erano identificativi. Proprio.
0: Assolutamente. E pensa che la mostra dedicata a lei, ma soprattutto al suo stile, al suo modo di vestirsi, ha ottenuto un tale successo che hanno prorogato l'esposizione degli abiti proprio della regina Elisabetta ancora di qualche mese. È tutta roba dell'archivio personale, sono oltre 300 capi proprio della regina Elisabetta.
1: Beh, lei non aveva problemi di armadio.
0: No, certo.
1: Che noi ogni tanto dobbiamo disfarcene perché non sappiamo più dove metterli.
0: Certo. Per noi il massimo del lusso è avere la cabina armadio.
1: Ecco,
0: lei aveva il castello armadio, amici. Quindi lei usciva, andava in un castello e cercava i vestiti e poi tornava a vestire.
1: Quindi ce li ha tutti. Li hanno messi via tutti questi vestiti, ecco.
0: Guarda, miliardi di vestiti a disposizione,
1: possono fare un museo in
0: ecco
1: effetti.
0: Hanno fatto questa mostra, che però sta ottenendo un successo incredibile.
1: Quindi, immagino, sì.
0: Siccome in vita, come dire, è stato un po' divisivo effettivamente lo stile della regina, però ripeto, altamente riconoscibile, in verità la gente sta dimostrando di apprezzarlo. Beh, o quantomeno di essere
1: curiosa.
0: La caratteristica principale era proprio questo colore, cioè questi cappotti variopinti, queste cose variopinte. È sempre stato uno dei suoi marchi di fabbrica,
1: è vero.
0: Lei non vestiva di nero come vesto io, cioè, per
1: ma
0: capirci.
1: Io non ho mai visto qualche funerale,
0: forse al funerale, bravissimo, quindi era veramente all'opposto di come vesto io. 10:21, Nugenea.

0: ce n'è il loro esordio strepitoso live in questi giorni a Milano. È stato un bagno di folla, tutti impazziti per la loro musica, Caranuccia. È stato
1: bene,
0: un
1: fa piacere.
0: Grande successo anche con i pezzi nuovi dal nuovo album. Questa è la canzone che abbiamo sentito, On e On. Ci ha
1: hanno
0: portato...
1: un bel seguito, quindi
0: sì hanno un bel seguito. Nuccia, sì. Dicevo, è tempo di Call and Listen, se sei d'accordo.
1: D'accordo, che andiamo ad commentare?
0: Ecco, c'è il pezzo di Annalisa, lo sentiamo subito.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
13: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
14: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
13: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
14: Scegli Sottomarina

0: scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
2: Subito!
3: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
4: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: del mondo, 10:37 del mattino. Una tendenza in molti settori è quello di riprendere cose, come dire, sicure, no? Cose che si sono già fatte, quindi
1: passato,
0: si fanno,
1: certo.
0: Si cerca di rischiare poco, probabilmente, forse sono anche un po' finite le idee, come questa sensazione.
1: Sì, succede nel cinema, nella musica molto spesso.
0: È vero, c'è da capire fino a che punto sono finite le idee, o magari sono state realizzate, o non c'è la pazienza di far maturare magari idee nuove, perché poi sai, percorrere una strada nuova vuol dire, come ad esempio la Ferrari, una volta fare anche magari degli strafalcioni giganteschi.
1: Però rischi, sì, rischiare.
0: Rischi. Ogni tanto
1: è un rischio, è un grande lavoro dietro.
0: Poi naturalmente bisogna capire fino a che punto si può rischiare, esistono anche i sondaggi, no? Per capire un po' il polso della situazione. Qui parliamo però di una cosa che produce economie sicuramente molto più piccole rispetto a quelle della Ferrari. Parliamo della televisione italiana, che comunque è una cosa importante. Tu fai una trasmissione dove magari non funziona, insomma, rischiano dei soldi.
1: Certo, perché
0: hai voglia.
1: Devi mettere in campo anche tante economie.
0: Ci mancherebbe. E allora vanno molto le trasmissioni che in qualche modo riprendono dei format già visti.
1: Già collaudati.
0: Ecco,
1: diciamo.
0: Sta per tornare il karaoke, amici.
1: Eccolo qua. No, mancava questo, eh.
0: Però hanno fatto l'upgrade, non è un karaoke normale, questo sarà il super karaoke.
1: Ah, super.
0: Super. Quindi, se voi pensavate che era la solita solfa, no, amici, sarà il super karaoke, e quindi ce lo guardiamo con grande entusiasmo.
1: Sì, avevo già letto che c'era questa idea.
0: Te lo vuoi guardare?
1: No, c'era questa idea, l'hanno realizzata, quindi.
0: Sì, era un'idea talmente bella che hanno pensato di realizzarla. Però non sarà una sfida tra singole persone come era prima, ma sarà una sfida a squadre.
1: Li non come quello di Fiorello, insomma, per
0: esatto.
1: Intenderci.
0: Infatti questo è il super karaoke, che annuncia. Come funziona molto spesso, prendono i giochini, quelli, sai, quelle cose che si fanno di solito in TV, e li fanno fare ai VIP. Tutto questo rende completamente diverso questo mondo fantastico.
1: Anche in questo caso chiamano dei VIP
0: o
1: pseudo tali,
0: esattamente, per cantare. Quindi ci saranno un po' di ospiti, tra i primi big ci saranno personaggi del calibro di Raff e Anna Tatangelo, ok, quindi
1: che fanno loro il karaoke,
0: che fanno, sì, a quanto ho capito saranno ospiti casomai del karaoke,
1: ospiti, perché
0: sì.
1: Se fanno cantare, scusami,
0: certo, karaoke lo faranno, immagino. Per quanto riguarda il karaoke, non tutti sanno che tra l'altro hanno cantato nel karaoke originale tanti personaggi poi diventati famosi, cioè,
1: io lo so perché lo seguivo il karaoke di Vienna.
0: Ma all'epoca era gente che non conoscevamo,
1: certo.
0: Allora togli quelli super famosi tipo Elisa, che lo sanno anche Cania Porci, che c'è stata
1: Max Pezzali, anche
0: Tiziano, no, Max Pezzali non so, Tiziano Ferro, però altri nomi, c'era Silvia Salemi ad esempio, che magari non tutti sanno che è stata una cantante per un periodo. Annalisa Minetti ha cantato al karaoke,
1: sì.
0: Laura Chiatti, che all'epoca era stata presentata da Beppe Fiorello, sembri Candy, le disse le Fiorone.
1: Era molto giovane allora.
0: Camilla Rasnovich, che poi è diventata VJ a MTV, che invece
1: ha una trasmissione
0: a Chi li mangiaro. Lei cantò We Are The World, insomma, quindi ci fu tutta una serie di personaggi che poi hanno fatto storia anche nel mondo dello spettacolo.
1: Io mi ricordo anche Max Pezzali,
0: non lo so se c'era Max Pezzali, può essere, guarda, io non ho qui non l'hanno citato, anche perché mi sembra in quegli anni lì, in verità erano gli anni in cui uscivano gli 883, ma può essere che magari nelle prime edizioni ha fatto capolino anche Max Pezzali. Di sicuro tanti di famosi sono passati.
1: È vero, confermo.
0: Quindi è stato un po' la sorta di battesimo del fuoco.
1: Che ne dice Fiorello?
0: Fiorello ha già lanciato l'anatema, un po' come Tutankhamon, ha detto attenzione che chi si è cimentato

0: Estate del 1992, come me la ricordo bene quell'estate, Caranuccia, era l'anno in cui ho fatto il servizio civile, quindi sai, c'era all'epoca o si doveva fare il militare o il servizio civile.
1: Certo.
0: E mi ricordo nel 92 feci il servizio civile, mi ricordo che c'era questo album di Lionel Richie che era una collection che si chiamava Back to Front, che conteneva anche due pezzi inediti.
1: Bene.
0: Uno di questi era Do It To Me One More Time, pensa che ricordi meravigliosi, insomma, di gioventù.
1: Ma finito. Ti ricordi l'anno perché indubbiamente insomma è stato un periodo importante della tua vita.
0: Beh, insomma sono quelle cose che sono quelle cose che ti ricordi insomma in qualche modo.
1: Ovvio,
0: è comunque un anno che ho donato evidentemente
1: allo Stato.
0: Allo Stato. Certo, me lo ricordo bene quel regalo.
1: Per questo che lo dicevo.
0: Certo.
1: Rimane impresso nella mente.
0: Sì. Vabbè. All'epoca c'era questa abitudine.
1: Beh, ti ha anche permesso di entrare nel mondo della radio, però, da quanto mi ricordo, no?
0: No, ma io facevo già radio.
1: Ah, la facevi già prima.
0: Io ho iniziato nell'83 a fare
1: e quindi
0: radio.
1: Hai fatto servizio civile continuando a fare quello che già facevi.
0: Sì, beh, in verità sì, ma in verità facevo anche altro. La radio, io facevo la radio come servizio civile al mattino, poi al pomeriggio facevamo delle altre cose di tipo più, insomma, di aiuto.
1: Sei andato nei paesi alluvionati?
0: No, all'epoca però andammo, c'era.
1: Sei andato nei paesi terremotati?
0: Tu stai scherzando, c'era il conflitto in ex Jugoslavia, sono andati a portare gli aiuti in Jugoslavia. Dire, no? Perché poi Nuccia fa le battute.
1: No, perché ci sono andata anch'io lì, senza fare servizio civile.
0: Ah, ci sei andata anche tu.
1: Ci sono andata con un'organizzazione umanitaria a portare via.
0: Io mi ricordo, mi ha fatto un paio di viaggi
1: anch'io.
0: Con il furgoncino anni
1: con
0: 90.
1: Il furgoncino.
0: Caldo da morire perché tra l'altro era estate e non c'era l'aria condizionata.
1: No, io ci sono andata.
0: Io me lo ricordo bene.
1: Sarà stato all'inizio autunno. Quindi vedi che abbiamo fatto le stesse cose.
0: Ma pensa un po', però io ho fatto il servizio civile e tu invece sei andata per piacere,
1: volontaria.
0: È andata per piacere.
1: Come volontaria.
0: Brava Nuccia, brava. Apprezzo.
1: Allora, senti una cosa, vogliamo ricordare gli amici di Carrozzeria Biasione?
0: Come no?
1: Ricordatevi che se avete qualche problema con la vostra automobile e anche in caso di incidente, c'è Carrozzeria Biasione, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, c'è tutto lì, quindi andate tranquilli, sarete seguiti come si deve. La Carrozzeria Biasione è in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
3: Li voglio!

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre Bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
5: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.

0: unica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Olivia Dorigo, scusa, aspetta che la rifaccio perché sono partito male. Sai quando ti esce una roba ti mangi le parole?
1: Sì.
0: Riprendo, Olivia Rodrigo.
1: Avevamo capito lo stesso. Comunque,
0: dici, ma era
1: sì.
0: brutto, me ne sono accorto anch'io. Allora, senti, volevo finire parlando di una scoperta che rivoluzionerà la nostra vita, la nostra estate, caranuccia, perché
1: davvero?
0: È un prodotto che fino adesso sembrava quasi un giocattolino, ma grandi aziende si stanno buttando su questo mercato. Adesso, quando lo dico, a me ha fatto ridere, io non ci credevo che ci fossero grandi brand che fanno questa cosa, ma invece sta diventando un prodotto ricercatissimo. Il ventilatore portatile, quello tascabile.
1: Quello che anche a me faceva molto ridere, vedere anche nelle macchine delle,
0: bravissima,
1: dentro le automobili,
0: sì,
1: ma c'è qualcuno che si porta il ventilatorino in macchina.
0: Adesso quante volte avete visto questi ventilatori di plastica, la gente che li tiene in mano e si fa aria, no? Che fa
1: al viso soprattutto,
0: al viso,
1: sì.
0: Ecco, amici, questo prodotto che sembrava una cazzata, possiamo dirlo, caranuccia, sì, senza possibilità di smentita, ebbene, grandi aziende stanno entrando sul mercato con dei prodotti veramente molto aggressivi che promettono di rinfrescarci,
1: ma
0: in queste giornate
1: perché
0: torride.
1: È una cosa che va molto.
0: È andata molto,
1: la
0: sì.
1: La compra.
0: Hanno capito che potrebbe essere un mercato interessante.
1: Ma
0: anche
1: me
0: perché
1: lo compro anch'io. Allora.
0: Fa sempre più caldo. Punto primo, fa sempre più caldo.
1: Questo è
0: ok. Quindi magari sai, hai bisogno di rinfrescarti un attimo, soprattutto che ne so, hai fatto una camminata veloce perché dovevi andare in un posto, sei in giro sotto il sole, ti rinfreschi un secondo, ti accendi sto ventilatorino portatile, ti sta in tasca o in borsetta.
1: Va a batterie, naturalmente.
0: Va a batterie, naturalmente.
1: Dovete trovare una spina per.
0: Bravissima. Poi per la ricarica puoi farlo con il power bank perché c'è anche la presa USB, quindi.
1: Ma è
0: come fosse una ricarica col cellulare,
1: col
0: amici,
1: cellulare,
0: un prodotto pazzesco. Quali sono le aziende che hanno deciso di aggredire questo mercato? La Sony, che ha lanciato un modello, chiamiamolo la Ferrari dei ventilatori portatili.
1: Non l'ultima Ferrari, quella prima.
0: Sì, certo, 229 euro di ventilatore portatile.
1: Cavolo, però costicchia.
0: Costicchia. E poi c'è la Dyson, che solitamente ha sempre dei prezzi abbastanza, come dire,
1: lo so io,
0: onerosa. Ecco, l'ha lanciato un modello a 99 euro, che è un prezzo che tutto sommato i 100 euro quasi quasi psicologicamente glieli dai. Anche perché è un prodotto che effettivamente ti consente di stare fresco in qualsiasi momento.
1: Ma io
0: momento.
1: Ho capito, beh, pensavo costassero molto meno, però quelli che vedevo in mano,
0: no, ma quelli
1: a certe
0: che,
1: persone.
0: Quelli che vedi in mano probabilmente costano meno. Io ti sto parlando del modello Pro, cioè qui stiamo veramente.
1: Ah, sono i non plus ultra.
0: Hai capito?
1: Ecco, beh, non sono giocattolini.
0: Non è il giocattolino con la ventolina che gira, questo proprio ti fa un getto che effettivamente ti rinfresca
1: e
0: ed
1: lo
0: è molto
1: portare,
0: efficiente.
1: Deve essere piccolino.
0: Lo puoi
1: però,
0: portare dappertutto portarlo. Perché sono alimentati da batterie ricaricabili via USB e quindi costi molto bassi per ricaricarlo e portarlo. Se siete curiosi, andate sulla pagina social di Dyson e lì vedete proprio come funziona. Adesso lo faccio vedere anche a Nuccio perché so che è curiosa, allora adesso glielo faccio vedere.
1: Ma sì, perché mi interessa.
0: Ecco, quindi praticamente vedi,
1: ci vorrei
0: questo,
1: fare un pensierino.
0: Addirittura su quello di Dyson non c'è neanche il ventilatorino, c'è proprio una roba che ti spara aria fresca.
1: È piccolissimo, eh.
0: Piccolissimo, potente,
1: sta
0: silenzioso,
1: in borsetta, signore,
0: immediato.
1: Sta in borsetta.
0: È visto vero. Così, adesso so che dico una cosa che può sembrare sconvolgente, sembra un piccolo vibratore, cioè ve lo dico, caro.
1: Sì, anche quella forma.
0: Anche quella forma. Così al giorno d'oggi potrete avere un oggetto che vale per due, insomma, dice no,
1: ma che stai dicendo, stupido?
0: Magari uno non gli passa il fresco, ma fa qualcos'altro. Vabbè, chiudo.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

1971, la canzone l'hanno cantata in tanti, tagliamo subito la testa al toro. Non è una versione unica questa di Nilsson, l'ha portata al successo anche Mariah Carey negli anni 90, ma molto prima la cantarono anche le Heart, e queste sono solo quelle che mi ricordo io così a memoria, ma in tanti hanno cantato e sono cimentati su questo pezzo, tra l'altro bellissimo. Nilsson la fece nel 1971, lui è quello che ha fatto anche Everybody's Talking, canzone utilizzata nella famosa colonna sonora di Un uomo da marciapiede, se non mi ricordo male, ed è stato un artista che soprattutto nei primi anni 70 fece delle canzoni davvero molto belle di successo. Era l'appuntamento con i ricordi, le bellissime canzoni di Radio BCS in questo passaggio in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Ricordo che se avete voglia di acquistare un orologio bellissimo dal gusto vintage, Ballarin vi segnala Daniel Wellington. C'è anche una bella opportunità: oltre all'orologio avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi dal gusto vintage. Se volete scoprire tutto, Viale Padova, Sottomarina.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop.
6: Rooftop,
5: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Mercoledì mattina con Song of the Future, loro sono i mitici U2 con una delle loro canzoni più recenti. Bentrovati cari amici, è tempo di musica nuova e allora diamo il benvenuto a quella che si sta già rivelando una delle coppie dell'estate, coppie artistiche naturalmente, Alfa e Jovanotti o Jovanotti e Alfa, insomma cambiamo il nome, l'ordine di nome, ma il risultato non cambia. Una canzone che già in questi giorni sta piacendo parecchio, si chiama Buon Vento, novità.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
5: e le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Carlo, voglio la cucina nuova.
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo.
7: Sì, ci pensiamo.
6: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
7: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Tomato by Clodia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Come è andato il primo trimestre a livello turistico, cioè i primi tre mesi dell'anno? L'Italia ha avuto il suo appeal confermato? Non solo sembra che l'abbia confermato, ma come sta succedendo oramai da tanti anni a questa parte, in verità c'è una crescita sia delle presenze che degli arrivi. Quindi in verità, insomma, sono tutti indici che ci dicono che l'appeal dell'Italia continua a essere fortissimo, ad apprezzare particolarmente la nostra Italia. Sono naturalmente gli stranieri che sono la metà della presenza, diciamo così, totale, quindi non solo gli italiani chiamano l'Italia, quindi si muovono all'interno del nostro paese, ma ci sono anche tanti stranieri che arrivano. L'aumento è stato negli arrivi del 42%, nelle presenze del 7,5%. Arrivi, naturalmente, si intende quanta gente praticamente arriva in Italia, le presenze sono per quanti giorni rimangono in Italia, e sono due dati che comunque ci danno un bel parametro, cioè nel primo trimestre dell'anno tanta gente in più è arrivata, e quindi in questo senso non perdiamo smalto, anzi ci mancherebbe. 11:37, siamo nel cuore dell'ora, vi faccio sentire due canzoni bellissime degli 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach a

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
1: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: voce quella di Lizzo, Good as Hell. Tempo di notizie, c'è l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: L'informazione da Chioggia e Sottomarina all'apertura, Valli via libera alla nuova casa di riposo da 120 posti, la bozza della delibera che dovrebbe legittimare la costruzione di una nuova casa di riposo nella frazione di Valli è già stata redatta, risulta corredata di mappe, planimetrie, il documento illustra la proposta di un accordo pubblico-privato con la società Altinia per la realizzazione di un nuovo complesso polifunzionale da 120 posti letto, implicitamente conferma l'azzeramento di un precedente progetto di massima presentato qualche anno fa dalla medesima società, prevedendone la complicata ed assai costosa conversione in residenza per anziani da 90 posti letto dell'ex colonia Turati. La nuova proposta aveva cominciato a prendere forma nell'ottobre scorso. Il progetto, che presto approderà in consiglio comunale, prevede l'acquisizione di un terreno di circa 29.400 metri quadrati, l'edificazione della nuova moderna struttura ben integrata nel contesto della frazione comporterà l'approvazione di un'apposita variante urbanistica. Oltre alle strutture dedicate all'accoglienza di 120 non autosufficienti, qualora realizzato, il nuovo polo comprenderebbe anche un centro riabilitazione fisioterapica, alloggi destinati al personale sociosanitario, ampi spazi verdi e una nuova pista ciclabile. Troppi disagi sulle linee coperte da Arriva Veneto. Jonathan Montanariello chiede l'intervento. Sono troppi disservizi nei collegamenti di Arriva Veneto. Servono controlli immediati e norme più severe. Lo ritiene il consigliere regionale Dem Montanariello, vicepresidente della Commissione Trasporti, dopo l'ondata di segnalazioni che ha ricevuto negli ultimi giorni da utenti infuriati della linea 80. Ancora dalla città, circuito nazionale canoa giovani. Gli atleti chioggiotti conquistano 10 medaglie a Torino, un fine settimana da incorniciare per il canoa kayak Chioggia, che torna dalla trasferta piemontese con un bottino piuttosto ricco. Sabato 23 e domenica 24 maggio le splendide acque del parco naturale del lago di Candia nel Canavese, nell'area metropolitana di Torino, ha fatto da palcoscenico alla prima prova del circuito nazionale canoa giovani. Tra i protagonisti assoluti della manifestazione non potevano mancare i giovani canoisti clodiensi scesi in acqua sotto la guida degli istruttori Doriano e Riccardo Nordio. La squadra ha portato a casa alcuni successi importanti. A trascinare la spedizione del club chioggiotto è stata Celeste Carturan, la neocampionessa veneta di specialità, ha confermato il suo momento di grazia assoluto conquistando ben 4 medaglie equamente divise in 2 ori e 2 argenti. Sulla scia del capitano si sono fatte valere anche le compagne di squadra Aurora Boscolo Meneguolo, che ha messo al collo un preziosissimo oro, mentre Rachele Boscolo Gallo ha arricchito il medagliere con 2 splendidi argenti. Ancora dalla città, questa sera presentazione in auditorium del libro dedicato a Gianluca Boscolo Biello. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 in auditorium a Chioggia ospiterà la presentazione ufficiale del romanzo Il potente spettacolo continua, l'ultima opera della scrittrice e docente Concetta Ricottilli, ispirata alla vita di Gianluca Boscolo Biello. L'evento, inserito nella rassegna nazionale Il maggio dei libri, gode del patrocinio del comune di Chioggia. Al centro del volume c'è la storia di Gianluca, un giovane di Chioggia che non aveva ancora compiuto 18 anni quando ha scoperto di essere affetto dal sarcoma di Ewing, un tumore osseo raro e particolarmente aggressivo. L'appuntamento di questa sera è intitolato significativamente Il messaggio di Gianluca, la prevenzione del cuore, alternerà momenti di dibattito a performance artistiche. Ci saranno, oltre alla presenza dell'autrice, anche al pianoforte Michela Tiozzo Gobetto, le performance di Silvia Chieregato di danza e le letture curate da Anna Maria Mariotti. Di particolare rilievo scientifico sarà la partecipazione della dottoressa Antonella Galiano, dirigente medico dell'unità operativa complessa oncologica 1 dello IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: George Michael, amici, con Don't Let the Sound Go Down on Me, un pezzo di storia della musica 1993, con la voce di Elton John, che era l'autore originale del pezzo meraviglioso che abbiamo riascoltato. Era Unforgettable, l'abbiamo fatto grazie in questo passaggio a Falegnameria Paduan Stile e Design. Vi segnalo che se avete bisogno di mettere in sicurezza la vostra casa, una bella porta di sicurezza firmata da Falegnameria Paduan potrebbe essere la strada migliore. E ricordatevi che c'è ancora la detrazione del 50%, approfittatene. Noi torniamo con Unforgettable tra 60 minuti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intuito.
13: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Viaggio Antonacci, sempre un piacere ritrovarlo qui con You and Me. Tra pochi minuti spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi se c'è un pezzo che vi piace mandateci subito un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777, questo è il numero per comunicare con Radio BCS. Voi ci chiedete la vostra canzone preferita, noi vi accontentiamo tra pochi minuti. Intanto in arrivo Major Lazer, che è stato un prodotto, un progetto che ci ha fatto ballare parecchio sul finire del 2019. La canzone che andiamo ad ascoltare subito in questa nostra mattinata insieme si chiama Che Calor, è un pezzo che ci casca a fagioli in queste ore, guarda la grandissima, anche se in verità per la serata si dice che ci sarà un cambiamento, un calo della temperatura, vediamo.

0: E quando c'è molto calor, il classico è andare al mare. Allora è stata fatta una classifica interessante su quelli che sono i luoghi, le spiagge più amate, più belli al mondo, per quanto riguarda una classifica che di anno in anno mette in fila proprio queste località di villeggiatura meravigliose che fanno sognare. C'è anche un po' d'Italia, ci sono due spiagge della Sardegna tra le più belle in assoluto al mondo, ma purtroppo non siamo nella top 10, anzi la più alta, diciamo, in 18esima posizione, Cala dei Gabbiani, e poi in 48esima posizione La Pelosa. Entrambe sono spiagge appunto della Sardegna. Per quanto riguarda invece le spiagge più belle, premiato il Lido Entalula a Palawan, che non so se lo conoscete, io non ne avevo mai sentito parlare. Precede Fteri, Cefalonia e Wharton Beach. Per quanto riguarda le in top 10 ci sono destinazioni come il Madagascar, le Figi, le Maldive e la sponda pacifica messicana, quindi tutti luoghi abbastanza lontani da noi, dove sappiamo insomma ci sono delle spiagge meravigliose. In Italia, se non volete andare troppo lontano e godervi comunque qualcosa di speciale, Cala dei Gabbiani e La Pelosa sono in Sardegna. È vero che non sono proprio vicinissime, ma non sono neppure così impossibili da raggiungere. Cari amici, è tempo di lasciare spazio a voi, ci sono le vostre canzoni preferite. Arriva Ray, questa è Where Is My Husband.
1: Call and listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
4: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: anche la sua musica, ci piace tanto quest'artista che secondo me ha veramente le carte in regola per far bene, anche il singolo nuovo ad esempio è uno di quelli che stiamo suonando un sacco in queste ore. Buon mercoledì cari amici, questa è Radio BCS, è mezzogiorno e 34, vado a presentarvi due canzoni degli anni 2000, abbiamo scelto Love Sinclair con, Bob Sinclair con Love Generation e poi ritroveremo Brooke Fraser, Something in the Water.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: primo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata.

0: Di notizie c'è cioè lo sport soprattutto, quindi parleremo di quelle che sono le ultimissime dal mondo del calcio e non solo.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: C'è lo sport, iniziamo infatti con il tennis. Buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, domina in lungo e in largo all'esordio di Parigi contro la wild card Clément Bur. Il risultato è perentorio, infatti vince per 6-1, 6-3, 6-4. Si tratta dell'ennesima vittoria appunto di Sinner, che quindi inizia nel miglior modo possibile quello che è la sua nuova avventura a Roland Garros. Parliamo adesso invece di calcio. Milan, rivoluzione, il gol lampo dopo appena due minuti di Salemakers. La qualificazione alla prossima Champions League a un passo, è una reazione in tribuna, autorità che fa riflettere e sembra raccontare più di mille parole. Quello che sarebbe accaduto a San Siro durante l'ultimo match di campionato tra Milan e Cagliari apre il vaso di Pandora in casa rossonera, rivelando che le spaccature totali tra la società e l'ormai ex area sportiva radici lontane. A svelare i dettagli del retroscena è stata Monica Colombo, che sulle pagine del Corriere della Sera ha delineato un quadro nel quale l'eventuale successo sul campo della squadra di Allegri avrebbe complicato i piani societari già tracciati a tavolino. Il fulcro dell'indiscrezione si concentra sul momento della rete del vantaggio del Milan. In quel preciso istante, mentre lo stadio esplodeva di gioia, nella tribuna d'onore, dove erano seduti i vertici del club rossonero, sarebbe fatto indato in scena uno spettacolo singolare. Raccontano che al gol di Salemakers, Tare si è scattato in piedi a festeggiare il vantaggio del Milan, mentre gli altri dirigenti siano rimasti impassibili, quasi infastiditi. Ancora a calcio, parliamo invece in questo caso del nuovo allenatore del Milan, che potrebbe essere un nome che porta una caratteristica diversa rispetto ad Allegri. Si tratta di Andoni Iraola, il nome è l'allenatore basco che in questo momento sta allenando in Inghilterra e che ha fatto molto bene negli ultimi campionati, puntando soprattutto sul gioco. Decisamente un'idea molto diversa rispetto a quella di Allegri, quindi un gioco più spumeggiante e soprattutto imporre il proprio gioco e non, come Allegri, contenere quello degli altri. Chiudiamo con un'ultima notizia: Mkhitaryan dell'Inter continuerà a giocare, è pronto a firmare il rinnovo con i nerazzurri. L'armeno, spiega Sky Sport, non si ritirerà dal calcio giocato, ma giocherà ancora con l'Inter anche il prossimo anno. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Si chiama The Look, è stato un numero uno bellissimo nel 1988, era l'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin che salutiamo. Vi ricordo che Ballarin vi aspetta in Viale Padova su Toberine, c'è questo bellissimo orologio Daniel Wellington dal gusto vintage che è lì per voi per dare quel tocco speciale al vostro look. Noi ci sentiamo domani, vi lascio con We Love 90, ciao a tutti e naturalmente un appuntamento alle 9 di domani mattina con Riservato per Due.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
0: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto, ovvio.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata alla luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo.
3: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design.

0: Che costruttivo gestionale.
1: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
1: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni @.
2: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: 10 anni della nostra storia.
5: We Love 90.
6: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'eurozona.
5: We Love 90. We Love.

0: ACS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
16: A Monselice in via Piave.
15: Concessionario ufficiale?
16: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
15: Cosa puoi trovare?
16: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
15: Punti forti.
16: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
15: Chi vince su tutti?
16: BL Auto by Campello Motors.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Bella questa di Gordo e Donny Wild. Loco loco contigo. 14:11 minuti, pomeriggio di Radio BCS. 27 di maggio 2026. Buon pomeriggio, buona giornata a tutti.

infatti martedì è stato un pomeriggio veramente è critico per quanto riguarda il ponte translagunare, insomma spesso lo è, spesso c'è questo problema del traffico in tilt, perché ieri pomeriggio intorno alle 16.30 c'è stato un lieve tamponamento che è avvenuto a ridosso di uno dei due cantieri ANAS attivi sul ponte e la strada si è paralizzata in entrambe le direzioni con una coda che ha raggiunto gli 8 km da Valle di Chioggia fino allo svincolo per la città. Il traffico è andato rapidamente in sofferenza, i mezzi in entrata e in uscita si sono trovati bloccati per oltre un'ora, mentre centinaia di pendolari rientravano da Venezia e Padova con il pullman o con l'auto e sono rimasti lì, fermi, intrappolati. A complicare purtroppo l'ulteriore situazione per chi rientrava da Padova è arrivata un'altra sorpresa: alle 18 un incidente nei pressi del centro commerciale Piazza Grande Piove di Sacco che ha richiesto anche l'intervento dell'elicottero del SUEM. La coda è continuata per circa un'ora e mezza con inevitabili ripercussioni sulla viabilità secondaria e sui percorsi alternativi. Ecco, questo è quello che è successo ieri, quindi speriamo che non succeda più. È una grande parola dire non succeda più, perché quando si transita sul ponte translagunare, soprattutto adesso che è un periodo di bel tempo, che la gente arriva per andare in spiaggia, insomma c'è sempre veramente molto casino, succede qualcosa e il traffico va in tilt. Bene, poi insomma ieri la situazione si è risolta con tanta buona pazienza e poi la viabilità è ritornata alla normalità. Lil Nas X, that's what

0: La dolcissima stella di Geolier. Ci fermiamo una breve pausa, ritorneremo tra pochissimo, rimanete con noi.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: e la testa gira. Ai ai ai ai, se vi gira la testa magari fatevi controllare la pressione, anche perché con il caldo la pressione va su, no? Quindi sempre meglio farsi dare una controllatina, o se avete magari il misuratore della pressione a casa ogni tanto fatelo. La testa gira, la testa gira. Fred De Palma, Simply the Best è pronto per voi, attenzione, con carrozzeria Biasioni in caso di incidente. Vi ricordiamo come sempre che non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo carrozzeria Biasion, sempre molto attento alle problematiche del cliente, naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Carrozzeria Biasion che tra l'altro sta cercando personale per ampliamento ovviamente del proprio organico, cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Due successi anni 2000 con gli ARC, It Takes a Fool to Remain Sane, subito dopo I'm Out of Time, ci sono gli Oasis.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare.

0: dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva, abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

succede? Cosa succede? Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso poi sui social. Il luogo dell'aggressione è Parco Ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti. Prima dicono due, poi tre. Quindi all'inizio spintoni ad un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi dal telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate pensate dei ragazzi che si susseguono con le urla dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Ah, non viene sporta denuncia. No, va bene così, va bene così, va bene così. Questi ragazzi hanno così aggredito, hanno picchiato i professori e niente, adesso sono stati sospesi per 30 giorni. Questa è la loro condanna, ma vi pare giusto? Secondo me no, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di sbagliato.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Santa Vita Nuova, quante volte l'abbiamo sentita questa di Paola e Chiara, e ancora la risentiamo con grande piacere perché è stato veramente un grande successo per le due sorelle Paola e Chiara. Unforgettable con Gioielleria Ballarina che vi aspetta per proporvi bellissimi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua infatti ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre ricordiamo, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarina si trova in Viale Padova.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Mail chioggia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Creative, che da 15 anni sostiene gli istituti del territorio nella produzione di nuove idee teatrali. L'ultimo appuntamento è fissato per domani alle ore 20 presso l'Auditorium San Nicolò, dove gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord porteranno in scena Fiori d'Arancio con la regia di

0: Bocca, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Passate da Planet Bike, acquistate una bella e-bike veramente di qualità con il motore più potente. Sono delle bici veramente eccezionali, sono naturalmente complete di tutto, frecce direzionali, stop di frenata, queste belle bici a cinghia così non cade la catena, insomma ci sono dei modelli veramente belli belli. La vostra bici da Planet Bike ve la potete pagare tranquillamente, senza anticipo né busta paga, tranquillamente a rate, naturalmente vi mettete d'accordo con Stefano e poi vi pagherete tranquillamente la vostra bici elettrica, la vostra bella e-bike da acquistare da Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.
4: Out Now. Out Now.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
3: Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi,
7: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
10: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
11: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
12: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
10: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
12: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
10: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
11: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
10: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
13: Ash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
14: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Il weekend Ash Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Esperte consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app.

Un po' di dolcezza con DJ Snake, DJ Serpente in the Dark. 15:43 minuti, ancora buon pomeriggio in questo 27 di maggio 2026. State ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti. Adesso vi parlo subito di Rose Lane, perché lei c'è stata richiesta oggi da parte di Marika. In 1-2-3 la musica la scegli te, pseudonimo Rosa Luini, nata a Milano il 20 luglio.

musica rock. Poi a Los Angeles ha iniziato a cantare in una piccola cover punk rock chiamata The Villains, da tale nome e dal suo nome di battesimo ha tratto ispirazione per il suo nome d'arte, Rod Villain. Poi si è sposata, insomma la sua storia è andata avanti e poi insomma ha iniziato veramente a cantare. Io, come ho già detto, insomma l'ho vista dal vivo che praticamente ha fatto l'apertura di un concerto dei Coldplay a Roma ancora un paio di anni fa. C'era proprio lei che faceva un po' di intrattenimento e devo dire che è molto brava. Allora Marica ci richiede Io me d'altri guai del 2023, Fuori legge 2025, poi chiudiamo con Victoria's Secret sempre del 2025. 1, 2, 3, la musica la scegli te per Marica. Ciao Marica, buon pomeriggio. Ros

0: altri guai, poi fuori legge Victoria's Secret con 1 2 3, la musica la scegli te, appuntamento rinnovato domani pomeriggio. È tempo di Unforgettable, erano gli anni 80, il 1988, con Love and Money, con Strange Kind of Love.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Unforgettable delle 16 con Falegnameria Padoan e Stile Design, professionisti del campo del serramento, passate di là per un preventivo gratuito e anche per vedere quali serramenti poi vi verranno sicuramente consigliati e proposti, serramenti solo ed esclusivamente di altissima qualità, quindi con un sacco di nuove finiture di tendenza, serramenti eccezionali per la vostra casa, quindi strada Madonna Marina 325 Sottomarina, qui trovate appunto l'intero staff di Falegnameria Padoan. Io vi saluto da Monica Laurenti.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

capito per iniziare qui cosa abbiamo messo? Solo che questa è una canzone da ballare e se si balla con questo caldo ci si scioglie praticamente. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, fa caldo, in questo momento 34 gradi, ma il problema è l'umidità. Perché stamattina il tempo non era bellissimo, ha fatto anche due gocce, ma proprio due. C'era molto, sì, umidità, un po' di nuvole, eccetera. E anche adesso il cielo non è bello limpido, per cui sentiamo ancora di più questo caldo. Ma va bene, che dobbiamo fare? Non possiamo fare niente se non accendere un po' di aria condizionata e invece stare vicini, o meglio lontani, visto il caldo, alle persone che invece devono lavorare all'esterno. Quelli poveretti subiscono sicuramente di più tutto questo caldo. Ciao a tutti, l'ho già detto, oggi è mercoledì, l'ho già detto, sono Cinzia Riceri, l'ho già detto, con me c'è Paolo De Grandis, come al solito fino alle 19 insieme, 3 ore per ascoltare tutti i grandi successi e anche i grandi successi del passato, le nostre notizie, insomma tutto, c'è tutto, c'è tutto. C'è anche J-Lo con Save Me Tonight.

Giovanni ultimamente è tornato con nuove canzoni, ma noi amiamo ascoltarlo con quelle vecchie. Adesso se fosse all'ascolto, ma non lo è, si arrabbierebbe forse, ma perché ci eravamo infatuati quasi di questo ragazzo che poi in effetti ha dimostrato essere particolarmente sensibile, tanto che ha subito delle cose a causa della sua sensibilità ed è uscito di scena per un paio d'anni per ritornare poi tranquillo, ed è per questo anche che ci siamo affezionati, non solo perché le canzoni sono belle, quindi le riproponiamo. Questa era veramente, ormai se n'è andata, l'abbiamo sentita, e adesso invece Sombre, poi ne parleremo di Sombre, ha vinto un sacco di premi l'altra sera.

0: Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di Pezza con Porno. Sono andata a vedere se ci sono novità su bambole di Pezza, perché mi piacciono veramente tanto, ma no. Tutto tace, non si sa nulla. Intanto ci gustiamo la nuova canzone, poi ne riparleremo. Adesso invece ci gustiamo le canzoni del passato. Parte l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 80, grazie a Roberto Gomme. Attenzione, perché è arrivata la nuova stagione, quindi ci sono le nuove promozioni di Roberto Gomme. Controlli completi, manutenzioni e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, beh, immagino che non aspettiate se avete problemi con l'aria condizionata della macchina, perché decisamente in questo momento serve tantissimo. Quindi Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina, all'interno di Carrozzeria Biasion. Le due canzoni degli anni 80 sono dell'85 Living in a Box con Living in a Box e dell'83 Tears for Fears con Mad World.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
14: Amore, non siamo a teatro.
13: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
14: Tesoro, non sei a teatro.
13: Ah no? E dove siamo?
15: In qualche paradiso.
14: Ma siamo da Ceolin.
13: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
14: Pasticceria Ceolin.
13: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
16: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
17: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
14: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
16: L'adoro.
18: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
19: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
18: Abbinali con

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: Quindi
1: male.
0: Aperto, mi piace.
1: Aperto, aperto. Però ci sto ripensando, se continui.
0: No, meglio infatti che fai chiusura, perché è impossibile capirti, quindi è meglio. Ma cosa vuoi capire? Ma cosa vuoi capire?
1: Ma cosa vuoi andare? Allora dimmi, che succede?
0: Che succede? Succede che forse pedonalizzano Piazza Todaro. Tu sei pro o contro? Perché adesso ci sono i pro e i contro.
1: Io sono contro, perché la piazza è grande, servono dei parcheggi.
0: Appunto.
1: Porca vacca, ne servono.
0: E quindi sei pro?
1: In che senso?
0: Pedonalizzarla
1: vuol dire chiuderla le macchine totalmente.
0: Ma
1: cosa
0: scherzo.
1: Ne facciamo? C'è una piazza enorme, invece di far giocare i bambini lì.
0: No, ma qua c'è qualcosa che non funziona, però. Perché cioè, l'articolo che avevo letto io invece un po' di settimane fa, infatti se ne stavo parlando anche ieri con un gruppo di persone, era sul aprire completamente la piazza.
1: Anche con l'incrocio famoso.
0: Esatto.
1: Cioè, ma io
0: ripristinarla come una volta.
1: Esatto, esatto.
0: Anche perché tanto il parcheggio è parcheggio, perché è diventato un parcheggio.
1: Perché le mamme
0: in
1: lo
0: realtà,
1: lì,
0: esatto.
1: le DJ,
0: in realtà
1: le DJ.
0: Però non si può parcheggiare, per cui ogni tanto te cacciano la multa. Abbiamo bisogno di parcheggi, è praticamente strettissima poi, perché hanno messo le fioriere e quindi non è né carne né pesce, o no?
1: Io
0: secondo
1: direi,
0: me a un certo punto
1: fate dei parcheggi al limite con il tempo di un'ora, massimo un'ora la macchina può starci, dopo no.
0: No, ma
1: boh,
0: si
1: non
0: può
1: so.
0: Tra l'altro tenere un po' la piazza e magari fare dei parcheggi tattici, diciamo, ma sì. Non così, perché così con le fioriere in realtà sì, non hai né capra né cavoli.
1: Sì, al limite la si può chiudere, fatela pure anche.
0: So già quello che dici.
1: Basta che ci sia un parcheggio per me, proprio con la mia foto grande, gigante. Madonnari, no, la mia foto. A me va benissimo.
0: No, con scritto Radio tutte... BCS, così ogni tanto parcheggio anch'io.
1: La mia
0: no.
1: Faccia. Possibilmente anche sotto gli alberelli che c'è ombra, la anche mia faccia tipo mezzo. Madonnaro, e io so che lì posso parcheggiare. E il resto chiudete pure, fatela pedonalizzata, che non mi interessa.
0: Ma ti pare una bella idea?
1: Io
0: ti pare una cosa
1: altri
0: da dire?
1: Io penso agli altri.
0: Dovevi dire due, con una anche per me.
1: No, va bene così, smettetela di dire cose che
0: si
1: non
0: si capisce
1: vanno.
0: Che Radio BCS è vicino Piazza Todaro? Sì, saremo proprio comodi noi.
1: Mamma mia.
0: Molto molto comodi saremo, se si può.
1: Tizia, deve andare via prima oggi, eh?
0: Io no.
1: Che sì o no?
0: E poi che c'entra?
1: Così, per cambiare discorso. Deve andare via prima.
0: Chi tra me e te va via prima, no, non lo so.
1: Io vorrei, ma...
0: io vorrei,
1: ciao Gino,
0: piace.
1: Ciao Gino.
0: Infatti, speriamo non stia ascoltando.

0: con i Rama fa anche rima. E tra poco parleremo di Venezia, Paolo, ci devi raccontare la tua mattinata, che sono molto curiosa. Ancora
1: no,
0: non
1: no,
0: mi hai
1: no,
0: detto
1: vorrei
0: niente.
1: Vorrei non raccontarla perché sono cose privacy.
0: Ma come privacy? È una cosa nazionale.
1: La privacy nazionale. Privacy nazionale.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Love You Smile, così si chiama questa bella canzone di Shanice. L'abbiamo sentita in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. In quest'ultimo periodo stiamo parlando degli orologi di Daniel Wellington. Sono arrivati quelli nuovi, ma soprattutto se acquistate un orologio di Daniel Wellington in questo periodo avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non vi potete perdere questa bellissima occasione che vi danno Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Sono arrivato in ritardo, purtroppo colpa non mia, 17 1 minuto e 50 secondi.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
10: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
20: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Allora, voglio parlarvi di... Avete presente gli sborone? Cioè quelli che si fanno vedere, sono i figoni, fanno qualsiasi cosa. Guarda qua come guido, senza mani, senza piedi, senza denti. Avete presente quelli che proprio fanno di tutto per farsi vedere e poi fanno delle figure barbine? Ecco, non sono solamente i ragazzi dalla porta accanto, forse anche noi stessi, cioè ragazzi normali, ma sono anche i fipponi, quelli proprio ricchi, quelli di una certa importanza, anche a livello amministrativo. E allora andiamo negli Stati Uniti, dove Robert Kennedy Jr., che ha un cognome molto importante, ma soprattutto è il segretario alla salute degli Stati Uniti, cioè segretario alla salute, è come dire il ministro della sanità in Italia, è stato morso da un serpente, anzi da due serpenti addirittura, coglione, due volte, è stato morso da due serpenti mentre cercava di catturarli a mani nude davanti alla telecamera, al telefonino, poi ha fatto un video, e sono due serpenti appartenenti alla specie Black Racer, che non sono velenosi, grazie al cielo. E le immagini sono state pubblicate su X, il ex Twitter, e sono state girate nella casa che è in Florida, anzi nella casa in Florida di Mehmet Oz, che è amministratore del Center Medicare and Medicide Service, quindi che è un presidente di un'associazione importante americana. Nel video si sente la moglie di Kennedy chiedergli il perché del gesto, cioè perché l'hai preso a mani nude, e lui diceva: smettila, guarda che ti mordono. No, I'm American, number one in America. E sti serpenti non velenosi lo hanno morso tutte e due, e lui col serpente in mano: avete visto cosa ho fatto, sono il supereroe. Ma vai a cagare, lo sborrone di torno, ah. Dategli liberi.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Samuel J. Flamenco Paranoia, canzone nuova appena uscita che troviamo chiaramente protagonista del nostro appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike, dove trovi bici uniche speciali da possedere. Scoprite le nuove proposte con bici elettriche con motori più importanti, autonomie fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata e bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. E poi tanti altri nuovi modelli. Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle tutte. Il prezzo, come sempre, è super accessibile. Planet Bike vi aspetta già da adesso in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Arriva la primavera, arriva l'estate e arrivano le novità calde di Planet Bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Osh Caffè.
8: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
13: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ancora il tuo preferito Manu Chao dei cantanti? Ancora il tuo stravedi ancora per lui?
1: Infatti lo chiamo sempre. Ciao Manu, ciao Manu. Non lo chiamo Manu Chao, ma ciao Manu.
0: E lui cosa ti risponde?
1: Ciao Ci. E dici?
0: Io non ci credo che lui ti chiami, eh.
1: No?
0: No.
1: Ma me l'hai detto tu?
0: Ma non ci credo che lui ti chiami, te lo dico subito. Cinzia, tu che adesso sei uscita senza dire nulla anche alla direzione della sua assenza.
1: Grazie così, per il tuo sostegno. Se dovessi dire io ogni volta che tu
0: minuti, sei uscita 20 minuti 20 dicendo minuti. Vado giù 2 minuti
1: 10 minuti
0: 20 minuti, poi le ho detto cosa sei stata a fare, assolutamente niente, aveva tutto il gelato qua intorno alle labbra, niente, assolutamente niente
1: per mangiare il gelato,
0: proprio sta roba qua per non portare su un pezzo di gelato.
1: Infatti ti stavo
0: raccontando le balle,
1: se cos'hai fosse fatto? Uscita per il gelato l'avrei portato anche a te, ci mancherebbe altro.
0: Bugiarda Giuda. A parte tutto, adesso hai visto le gelaterie pienissime, è estate anche per questo, ragazzi. Lavorano
1: io
0: tutti.
1: Non aspetto mai che sia estate per la gelateria.
0: Vabbè, una volta però ti ricordi una volta i bar chiudi a settembre più gelati?
1: Vero.
0: I frigoriferi diventavano frigoriferi per le robe di casa dei bar, dei tramezzini buttavano dentro. Poi
1: invece adesso giustamente tutto l'anno.
0: Però non è un divertimento, giusto. Però.
1: No, lascia stare. No, per me va bene. Il gelato tutto l'anno è divertimento.
0: Esatto,
1: è il mio alimento preferito.
0: Esatto. E comunque salutiamo i gelatai.
1: Salutiamoli. Salutiamoli perché... e ricordiamo che noi siamo in Viale Veneto 21, al terzo piano, che c'è la insegna nuova, se volete venire a vederla, muniti di gelato.
0: Esatto, volete vedere l'insegna. Però sai, allora, coloro i quali vanno a prendere il gelato in altri posti, prendetelo nelle gelaterie
1: artigianali.
0: Perché
1: sì.
0: Io per esempio ho preso un gelato su Amazon, mi è arrivato
1: un po' sciolto?
0: Sciolto.
1: Ma come mai?
0: Sono deluso.
1: Mannaggia.
0: Deluso. Deluso. Gelato sciolto, ho preso cioccolato e panna.
1: Sì, lo sapevo.
0: E stracciatella.
1: Ah, anche la stracciatella
0: sì.
1: Ti piace?
0: No, c'è la stracciatella, vaniglia nel mezzo e cioccolato.
1: Mi è arrivato tutto marrone, tutto, quindi, perché si è mischiato
0: sì,
1: tutto.
0: Ma me l'aveva detto, te lo portiamo 24
1: subito.
0: Ore dopo. Io ho pensato, sono veloci.
1: Sì.
0: Allora ve lo dico, su Amazon
1: no.
0: Non prendete.
1: Aspetta, che me lo segno, che almeno me lo ricordo.
0: Esatto, il gelato.
1: Su Amazon no, gelato. Ok.
0: Anche su eBay.
1: Fate una nota sul telefono. No.
0: Prendete i gelati anche su eBay perché. Non
1: si, sciolgono.
0: Si sciolgono.
1: Anche d'inverno?
0: Si sciolgono
1: anche d'inverno? Si. Ma roba da male.
0: Ma andava da non credere.
1: Vergogna,
0: ci sono
1: direi.
0: Sono stato male.
1: Direi vergogna.
0: Sono stato male. Oh. Allora, ascolteremo due canzoni degli anni 2000, Daido si dice, e Daniel Silvestro.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Sally Rowe.
0: Yeah.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere.

0: studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Riale.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Tomato by Clodia. Il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Che bello, ci sono state due giornate molto intense che hanno coinvolto i migliori studenti e le migliori studentesse delle 18 scuole di ENAIP Veneto, Paolo, pensa.
1: Comprese anche Chioggia, ma certo, anche Rovigo, Portoviro, insomma, sono tante le
0: 18
1: scuole.
0: 18 sono le scuole in Veneto di ENAIP.
1: I migliori studenti di tutti, due studenti più bravi.
0: I due più bravi in assoluto, 36 sono arrivati in finale, diciamo, e due su tutti si sono portati a casa la vittoria. Complimenti.
1: Esatto, un premio speciale, in particolar modo la partecipazione al programma di mobilità estiva con destinazione Valencia, quindi praticamente hanno vinto che non possono andare in vacanza ma vanno a studiare a Valencia tutta l'estate. Una grande vittoria, un grande premio, che colpo di culo
0: per chi è bravo e ama la scuola. Sì, Paolo, tra l'altro,
1: per quale motivo questi non vincevano?
0: Tra l'altro, a tutti i finalisti è stato dedicato un premio speciale, un soggiorno a Venezia con una giornata interamente pensata per vivere la città come spazio di scoperta, cultura e relazione.
1: Quindi studiare anche a Venezia.
0: Pure
1: quindi
0: a Venezia.
1: Ma che colpo di culo, non c'è che il prossimo anno fate ancora sta cosa qua, la gente partecipa. Allora, per premiare il tutto c'era anche la mia amica Valeria Mantovan, già sindaco di Portoviro, attualmente invece assessora all'istruzione della regione Veneto.
0: Ottimo,
1: quindi,
0: ottimo.
1: Cinzia, quali erano le materie dove eccellevi a scuola quando
0: all'asilo? All'asilo non ci sono mai stata io.
1: Io sì, invece andavo
0: bene. Mi hanno portato all'asilo.
1: I mezzani e i grandi, ma i piccoli per
0: io non l'ho vissuta
1: sempre,
0: questa cosa.
1: Piangevo sempre.
0: Mi manca l'asilo, Paolo.
1: Ma tornaci.
0: Potrei.
1: Metto una buona parola io.
0: Ok, grazie.
1: Quindi l'italiano andavi bene in italiano.
0: In italiano sì.
1: Invece qual era la
0: matematica.
1: Matematica zero. Sembra che abbiamo fatto apposta. Per me era l'italiano.
0: Che cosa?
1: Storia in particolar modo, che andavo molto bene.
0: Ah,
1: in matematica avevo 8 però in matematica. Io ero molto bravo.
0: Come facevi?
1: Avevo 4 in scritto e 4 in orale.
0: Ah, ok.
1: Quindi, ma non perché non andavo
0: allora
1: bene, ma io avevo antipatia col professore.
0: E quale però? Perché insomma,
1: di matematica.
0: Eh sì, ma voglio dire, abbiamo fatto parecchie scuole ogni volta.
1: Di ragioneria.
0: Ah, di ragioneria.
1: Perché io alle medie andavo bene, molto bene in tutta la ragioneria, facevo tutto bene, matematica invece avevo questa antipatia violenta, oserei dire.
0: Ed era proprio forse sei anche tu discalculico come me. Io ho scoperto di essere
1: discalculica.
0: Non dire
1: parolacce.
0: Non è una parolacce.
1: C'è gente, c'è bambini che ascoltano.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Malevenuti, siamo andati anche oltre il tempo, perché questa canzone è di una bellezza unica ed è la fortuna. Falegna Maria Padoan e Stile Design colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, come per esempio le porte in design in vetro alluminio di altissima qualità. E poi perché non mettere in sicurezza la vostra casa, tutto questo anche chiamate con un nuovo portoncino blindato, e godere anche della detrazione del 50%. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina Sottomarina.
1: 18 e 2 minuti.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito!
11: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
11: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
15: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
17: corre. città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ho fatto l'esame di scuola guida. Ciao Camilla.
1: Quanto te ne inventi? Ciao Camilla, abbi pazienza.
2: Ciao ragazzi.
0: Che poi sai perché te l'ho detto? Perché Camilla, aspetta che abbiamo anche Dennis, ci sei?
3: Dennis,
0: sì, Radio VCS, sei già in diretta, sì. Perché non rispondevi, sai che noi siamo puntuali.
3: No, avevo risposto, deve essere andata giù
0: da lì. È andata giù. Stai lì, Dennis, che c'è la nostra amica Camilla.
1: Camilla
0: era
1: Camilla?
0: L'auto, era la Due Cavalli gialla di Baglioni nell'album.
1: Oh santo cielo!
0: E tu come stai? No, tu come stai? Quello prima,
1: non lo so.
0: Porta Portese.
1: Anch'io ho un ricordo allora sul nome Camilla. La mia merendina preferita di qualche anno fa.
0: Vabbè. Camilla, come siamo messi oggi a merendine? Torta o merendina?
2: No, oggi cheesecake e albicocca.
0: Chi l'ha fatta?
1: Ho capito.
2: No, l'ho fatta con mia mamma stamattina, ho raccolto le albicocche e gli ho detto perché non farci la cheesecake come dolce.
1: Buona
0: però,
1: idea.
0: Sai, l'ultima albicocca che ho mangiato, però non ho trovato albicocche belle dolci. Sempre un po' acerbine.
1: Però quando le lavori poi per fare la cheesecake si ammorbidiscono anche come gusto.
0: Sento del rumore in sottofondo. No, è Dennis. Dennis, c'è un
1: rumore.
0: Dove
1: sei, Dennis?
0: Dove sei, Dennis?
3: A casa.
0: Si sente un rumore, sono degli aerei che passano per caso.
3: Ma non credo, sono.
0: Sentivo degli aerei. Camilla, senti un po', le festeggiate a casa o poi ne approfittate poi fine settimana per fare feston?
2: Allora, ho fatto oggi a pranzo con mamma e nonna e fratello e papà a mangiare fuori. Stasera con un po' di amici, ma la vera festa è domenica in spiaggia.
1: In spiaggia. E c'è il sole, domenica sarà bellissimo, quindi garantita la riuscita.
2: Sì, mi hanno già detto gli amici, guarda che sono una ventina, ho detto ok, minimo 40 paste perché ci sono anche i bambini piccoli, quindi figurati.
0: Ma lo sai che c'è anche le scommesse adesso che stanno facendo?
1: Che scommesse?
0: Devi metterti un numeretto in scotch sulla schiena, il numero del tuo compleanno, prendi il sole e togli lo scotch, sai che è bellissimo?
1: Ti fai
0: tipo maglia di calcio, l'hai mai provato?
2: No, mi manca, ma tanto potrei anche farlo, tanto.
0: Però se lo fai,
1: farlo.
0: Se lo fai ci mandi la foto,
1: Sì.
0: Dennis,
1: no, io invece aspetta che volevo chiedere gli anni di Camilla perché deve essere giovanissima. Quanti anni Camilla oggi?
2: 32.
1: Ah no, beh, pensavo
0: ma è giovanissima.
1: No, ha detto no. Mamma, papà, fratello, nonna.
0: Devo morire tutti.
1: No, ma sembrava che ne so, tipo adolescente.
0: No, no, Camilla va bene così, è ancora una ragazzina, Camilla.
1: Sì.
0: Dennis, come stai?
3: Tiriamo avanti.
0: Bella risposta. Tiriamo avanti, Dennis.
1: Dennis, non si sente un ragazzino, mi sa, Dennis.
0: Tiriamo avanti.
1: Ah sì, bene, Dennis, dai. Che fai tu per festeggiare?
3: No, mia moglie mi ha organizzato una festa in casa. Abbiamo una casa piena di gente e abbiamo mangiato e bevuto.
1: Hai capito? Piena di gente, che vuol dire? Quanti?
3: Sì, no, dai, amici, una 25 persone.
1: Ma però, caspita,
0: che casa hai? Che casa hai? Sei piani di casa?
3: No, abbiamo la fortuna di avere un piccolo giardino fuori, dove ci siamo accomodati.
1: Ah, che bello.
0: Però vedi la differenza, Dennis. Mettiamola così: se tua moglie organizza 25 persone in casa, a te deve andare bene, ma tu fai una sorpresa a tua moglie e porti 25 persone in casa, gli girano le balle a tua moglie, scommettiamo?
3: È una cosa da non fare.
0: Non fare, proprio zero, lascia stare. Va bene, Dennis, Camilla, grazie per essere stati con noi, buon compleanno.
1: Ancora tanti auguri, ciao.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Dennis, ciao Camilla. Ciao.

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bambole di pezza, questo è porno. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato. Nessuno invece vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto da aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Vi ricordo che Biasion in questo momento, per ampliamento del personale, cerca una figura da inserire fin da adesso nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora noi ci dedichiamo anima e core agli anni 90. A parte Simply the Best, 1991 sentiremo i Ten Sharp con You, 1997 Lisa Stansfield con Never Never Gonna Give You Up.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
5: Da Casa Mania trovi serrat-

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna Maicore.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic,
12: scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic,
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci

Allora, Chioggia si accende d'estate con teatro, musica e magia. Infatti da luglio a settembre il Museo Civico San Francesco fuori le mura diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli, favole, narrazioni musicali e appuntamenti per tutta la famiglia. Ci sono per esempio il 3 luglio la favola di Amore Psiche con la compagnia Trebien Narrazione con musica ispirata alla favola di Apuleio. Poi il 17 luglio il Principe Ranocchio. Poi il 24 luglio Specchio, specchio delle mie brame, alcuni spettacolo teatrale ispirato a Biancaneve chiaramente. Poi in agosto il 7 i vestiti nuovi dell'imperatore e il 21 agosto Pinocchio con il Bam Bam Teatro, un viaggio fantastico tra i grilli parlanti e le fatine. Il 4 settembre il giro del mondo in 80 giorni, quindi tante favole, ripeto, presso il Museo Civico San Francesco fuori le mura. Gli spettacoli dell'estate 2026 a Chioggia sono arrivati.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Ray Jammer, questa è Peter Gabriel del 1986, cavolo, pensavo fosse a cavallo proprio dai 90, un po' più avanti, invece no. Gioielleria Ballarin vi aspetta per i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio numero uno attualmente, sia per lui che per lei, con orologio in vintage, con cassa piccola oppure squadrata, decidete voi, per lui e per lei appunto, e per chi acquista un orologio avrà in omaggio un paio di occhiali appunto Daniel Wellington, che è una novità questa, Stefano Anna e Karin vi aspettano per non farvi perdere questa bellissima occasione. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro ancora. Ne parleremo anche domani, certo, dalle 16. Un abbraccio. 19:30 secondi.

0: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
7: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
2: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
2: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
2: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
4: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
2: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic, wow.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic, wow.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Riala,
5: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai corre.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Tic, tic.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
16: Tic, tic.
14: Radio BCS,

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città. Chioggia.
0: Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde.

0: È Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Tic, tic.
1: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.